0: Io sono viziato. Caia, rimasca ti passa. Cai, uccisa, tema van, prima psicanzi, sobre la famiglia. Paghi o che, Bernardo?
1: Io solo paghi o che, pastor.